0: ꯄꯣꯛꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯇꯝꯍꯧꯗꯕꯒ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔ ꯁꯥꯡꯀꯨꯏꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯪ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯅꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝꯀꯣ.
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯒꯥꯏꯗꯇ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯟꯒ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯌꯨꯝꯗꯣꯡ ꯌꯨꯝꯗꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯟ ꯊꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝꯀꯣ.
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯆꯕꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ.
1: ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕꯤꯅ ꯊꯝꯕꯖꯩ, ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯊꯤꯖꯜꯂꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯌꯥꯁꯦ ꯊꯤꯖꯔꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯪꯉꯨ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯊꯥꯗꯒ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯕꯗ ꯋꯥꯔꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯤ ꯂꯥꯡꯕꯟ ꯊꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯝꯖꯕ. ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕꯤꯕꯨꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯒꯦ, ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ?
0: ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ.
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ.